a ricuglio i poveri amorosi, li dormo in terra, li faccio accidenti, li mangia picca con lo ciato chiuso, lo tribunale dei penitenti. E fici lega di sta carni e puso, ed arma per luttare li potenti.

Dissa li ornateri, tu si nudo e la terra è vestuta a pompa magna. Tu la zappi e ci sudi come un mulo e stai alla dritta come una lasagna. Veni la cota ed a corpo sicuro lo patrone li beni sa gran fagna. E tu, che fusti ogni mattina all'anto, gli apri le mani ed a raccogli chianto.

Se vorrei bellare d'uno di noi o fanno ammazzare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giro ponente. E poi resta a tagliare, calama a testa senza sciatare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giro ponente. E poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.